0: 思恒啊，你做咩啫？你推我去边度啊？
1: 妈咪话要大扫除执屋啊嘛。
0: 哦，
1: 佢惊整到你成身灰尘，咁咪要我推你出嚟行下咯。
0: 系咩？点解我唔知嘅？
1: 哦，佢出去买餸之前话俾我知嘅。
0: 诶，思恒，你打算推我去边度啫？
1: 一阵你就知噶啦。
0: 哎呀，唔好啦，唔好啊，我唔出去啊。思恒，快啲推我翻入去啦，我唔出去咧。怕咩啫？
1: 有我陪你啊嘛，唔使怕嘅。
0: 如果你夹硬推我出街，我以后都唔睬你噶。
1: 家姐，你唔好咁啦。其实我想你帮我噶。
0: 我帮你？
1: 我要你帮我见下一个朋友。
0: 男朋友啊？
1: 唔系，识咗冇几耐嘅啫，都唔系几熟嘅。不过
0: 佢追你咧，系咪咧？
1: 边度系啫？你唔好乱讲咯。
0: 既然唔系，点解要我帮你啊？思恒，快啲推我翻屋企啦！你睇下，咁多人望住我，你快啲推我走啦！
1: 你唔好望佢哋咪得咯。你唔望佢哋，就唔知道佢哋望住你啦嘛。
0: 你到底做咩啫？